Magari sì. Magari no. Forse hai ragione, o forse no, che mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò, e quindi stanza.